grazie al mio me, per voi dammi un grazie. Ma yanka o sulla capa, o sulla casa cacra. Yanka c'è se ci deke edema. Iuli ame ya urane, sa mi fa urane il cacino, sa mi mando suo, sa mi niente dei.